0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La música que te acompaña hasta en juntas eternas.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Eso es el Versus Remix en la Mañanexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. Il pop del mediodía se disfruta más con Dani Ruiz. Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De 5 a 7, la música va contigo a todas partes. En Exa FM 97.3.